0: lego palà, mi tisce le bocche sa mamma. A mai amagato la trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà è prego palà, mi tisce le bocche sa mamma. A mai amagato la trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà è prego palà,
1: sa mamma è prego palà.